makulu. Ina samas makulu. Sansani. Sansani. Sansani. Sansani. Sansani. Ina samas makulu. Ina samas makulu. Sansani.